0: Scusi, il suo è la macchina per il fuori del contrafile per fare gli accesi della capota. La macchina per avere lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!
0: Siamo spostati la macchina!